0: Floating big and high, sorry, that'll do, Jamie Fenn and Wayne. May I tell you, Nadal Mora on the breakfast. Bonjour.
1: Good morning.
0: Keith Yapsu, il Sitta Palestra, adesso che tornerà, come mai ti prendo una giudica?
1: Il mio rapporto con te.
0: Però il weekend, è per staccarlo il weekend, Isbah,
1: vero, vero.
0: Le Isbah, Sitziate il bot, ovviamente, e Barraic, ovviamente, ma insomma, dopo
1: poco, viene a staccare il weekend, quello su in Namlu, il programma in questo differente.
0: È più flapert, dallo,
1: studio.
0: Vero, vero. Rari con del green fissato da Folodo, fil prosfe ed un fia. Un con Eat Nahden.
1: Già un con off dall'estate.
0: Ecco, ecco, guarda. Generalmente gli è canco off dal post. Man conosce, direi mai conosce, ma conosce la situazione.
1: Specialmente se ti da Folodo.
0: A lei, cascio, femmina di San Giuliano, normalmente ti arriva, ma io non conosce lo video, non conosce dal mio, dico, come questo. A voi che mi si va come una, da loro dice lei, Exiles, grazie al Heritage Malta, Ocol, Dalodo, sono con Renau Salazza, Paldeyen, le diciamo di GVR, sono una fine,
1: che era un danno, non me la io, ma ci andare a vedere
0: il tartarto, a fine. Buongiorno, Mila, ovviamente, mi ritornavo, Malcolm, Paldeyen, tlaqna twila. Grazie, Gitmana, Ocol,
1: Ehem,
0: Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Ehem, Eh

Proprio con collaborazione tra Hafna, Eminem, Dido, Stan, for Energy 7 Bay, u dallo dubatetle Mariella, al telefta et tisman il Jesse J, allora a un domino for Bay.